0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Duemilasei.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1981.

0: Sapore di sale.
1: Boys. 1987.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Sono le 3:40.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantaquattro.

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 5 e 48 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Radio diffusione follonica. La web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza. Qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 6:48 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

And I

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Scappa da 1995.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 e 55 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: più. RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. Nella regione di Kiev tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre tre ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: des jolies bananes.
1: Sapore di sale.
2: ...1962.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza. Qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran, Stati Uniti fiduciosi, ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri, al nord scendono a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso, mentre mezzo paese lotta contro la siccità. Tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello e code a tratti per il traffico intenso tra Monte San Savino e Fabro. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code per traffico intenso tra Tirrenia e Livorno in direzione mare. Per i cantieri notturni, nella notte del 10 agosto in orario 22:06, in A1 sarà chiuso il tratto tra Chiusi-Chianciano Terme e Fabro in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk, esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di San Buca Pistoiese, dove il maestro viveva, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

0: meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
1: mattina. Pronti, prontissimi per iniziare con Tutta Mattina. Buongiorno da parte di Mario Mainetto. Tra qualche istante arriverà anche Claudio, spero, se non si è perso per strada, con ovviamente la nostra programmazione che ci vedrà protagonisti fino alle 12.30. Quest'oggi è sabato 8 agosto 2026. Come sempre noi siamo qua fino alle 12.30 per augurarvi innanzitutto il buongiorno e poi con tutte le nostre rubriche che ci vedranno protagonisti nel corso del Tutta Mattina. Voi state pronti con il 328-086-90-40 perché ci saranno degli interventi con la canzone dei ricordi, quella che vi fa stare bene, quella che magari vi riporta alla mente dei ricordi bellissimi, delle situazioni che avete vissuto magari negli anni 80, 90, 70, 2000, perché no? E quindi voi sarete pronti con relativa dedica al nostro numero telefonico, se lo vorrete, noi siamo qua. Quando sentite partire il jingle, la canzone dei ricordi più belli, voi velocemente formulate il 328-086-90-40 e sarete i protagonisti di questa piccola fascia che noi proprio vi regaliamo con tutto il cuore per tornare un po' indietro nel tempo. Sono le 10.02, c'è tanta musica ovviamente nel corso della nostra programmazione, poi ci sono le rubriche, a parte l'informazione, il meteo, il GR traffico, avremo l'informazione sul cinema proprio adesso, tra non molto, alle 10.20 e ancora vediamo un po' l'oroscopo e poi sapore di sale, sapore di mare per andare a ricordare così delle canzoni che vi hanno fatto ballare, che vi hanno dato una buona sensazione nel periodo degli anni 60. Allora, qua è cambiato un po' tutto questa mattina, sto parlando ovviamente della nostra regia automatica e quindi dobbiamo cercare un attimo di capire come funziona tutto quanto. Intanto si dà il via alla musica, io inizio con un qualcosa che arriva dal passato. Qualcosa che magari è stata anche ballata. E perché in estate ogni tanto c'è bisogno di ritornare indietro nel tempo con la mente, con i ricordi, con tutto quello che volete. Stanno già arrivando anche i messaggi, però più tardi guarderemo. Raccontateci quella che è la vostra estate. Siamo nella settimana clou dell'estate, la settimana del Ferragosto, e noi gettoniamo subito la prima canzone che sicuramente vi farà muovere.

mica male, eh. Abbiamo aperto con Diddy Sound, She's Not a Disco Lady. Questa è stata la prima canzone che abbiamo programmato nel corso della mattinata. Vi do un consiglio: www.radiodiffusionefollonica.it, vi si apre un sito. All'interno potete trovare il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie, degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro. Ricordate, dall'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica, scaricate su Apple Store per i telefonini iPhone e Google Play per i telefonini Android. Adesso vi suono la Nannini. All right.

versione live 1991, è stato registrato in uno dei più grandi concerti di Gianna Nannini questo pezzo. Molto bella questa canzone. A me piace più live che in versione studio. Era il disco intitolato Sorridi. Adesso arriva anche Levante con Sei tu.

una di quelle cantanti riconoscibilissima dal momento che apre la bocca. Il singolo è intitolato Sei Tu, abbiamo riascoltato Levante nel corso della nostra mattinata. Prima vi ho parlato di come fare per ascoltarci, quindi con la app ufficiale completamente gratuita da scaricare su Apple Store per i telefonini iPhone e Google Play su Android. Poi ci sono i nostri social, sono Facebook, Instagram e TikTok. E una cosa molto importante, è stato lanciato il concorso Vota la tua canzone dell'estate 2026. Nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook, Radio Diffusione Follonica Music and Show, avete tempo fino al 6 settembre 2026 per appunto votare quella che è la vostra canzone di questa caldissima estate, l'estate 2026. Ovviamente quella che è la vostra canzone preferita.

0: Stamattina c'è anche Geppetto qua.
1: Sì, è colpa mia, abbi pazienza. Geppetto è forte.
0: Buon sabato mattina a tutti da parte di Claudio Caselli. Arrivato in ritardo come sempre, ma però devo dire la verità, c'è sempre l'effetto Truman Show, eh?
1: Come no?
0: Cioè, quando sei in ritardo, che succede? Che si immette nella strada all'omino quello con la coppola,
1: sì,
0: che va con la Panda 30 con le braccia dritte, praticamente va a 24 km all'ora. Quindi ogni tanto succede che.
1: 24 vabbè, se siamo in discesa.
0: In discesa, ovviamente. Certo, certo.
1: In salita la diminuisce ancora la velocità. Io, Claudio, allora, ad inizio di programma, visto che sei arrivato te, volevo parlare un attimo della serata che abbiamo vissuto ieri sera insieme al... Cosa sono questi rumori molesti questa mattina? La serata, dicevo, che abbiamo vissuto grazie al Rione Sensuno.
0: Bellissima
1: con la
0: serata,
1: corrida.
0: Sì, la corrida. Beh, complimenti innanzitutto a Elisa per, come dire, per aver sostenuto la serata, per aver presentato in maniera così brillante, mai banale. Non è facile tenere le fila
1: di
0: tutto questo, quindi bravissima soprattutto a lei e poi bravissimi a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di provarci, perché non è facile andare sul palco davanti a persone che non conosci ed esprimerti, e di questi erano tantissimi giovanissimi e
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ancora
1: sì, sì,
0: di più complimenti, bravi, ce ne vogliono, perché è stata una bellissima serata sia per quelli del Rione che anche per i turisti, e questo è stata una bella cosa comunque. Complimenti.
1: Bene, allora abbiamo fatto questo preambolo, adesso diamo spazio all'informazione cinematografica, vi riprendo tra non molto con Fabri Fibra.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: come in un quadro di Goya, io sto in paranoia. No, questa è una cosa da chiarire.
1: Non perché... vincerà il premio De André per il testo, però dai, è carina comunque, sì, è piacevole, sì, sì. Dai, poi Fabio Fibra a me piace.
0: A me piacciono i Pinguini Tattici Nucleari.
1: E quindi vedi alla fine. Anzi, potrebbe essere anche la canzone dell'estate 2026.
0: Secondo me
1: questa.
0: Sì. Io voterei per questa canzone qua, perché
1: il nostro
0: è
1: sondaggio della nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonega Music Show, avete tempo fino al 6 settembre per votare proprio la vostra canzone dell'estate, e tra queste ci potrebbe essere proprio questo
0: Goya.
1: Questo Goya,
0: che detto così può sembrare quasi una parolaccia.
1: Sì, no, infatti, lasciamo stare. Allora, oggi festeggiamo i compleanni di personaggi famosi, ovviamente facciamo gli auguri a tutti quelli che li compiono e che sono persone normali come noi. L'8 d'agosto è nato Dustin Hoffman, quindi che dire, uno dei più grandi attori della storia di Hollywood, ricordiamo insomma l'uomo da marciapiede.
0: Guarda, ogni film dove c'è stato lui è stato un successo.
1: Mi ricordo Rain Man, un altro meraviglioso,
0: bello.
1: Dove non mi ricordo se ha vinto l'Oscar, ma se lo sarebbe sicuramente meritato. Poi Roger Federer, forse il più grande tennista vivente, ma non gioca più, però insomma è sempre presente, come dire, anche come figura nei tornei. Poi Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio. Massimo D'Apporto, grandissimo attore italiano, figlio di Carlo D'Apporto, ancora grandissimo. E poi invece il personaggio per il quale facciamo un po' festa, un po' più degli altri, perché ci piace tantissimo, è The Edge, il chitarrista degli U2.
0: Grande The Edge, quindi tanti auguri. Noi vogliamo festeggiare così il suo compleanno con una bellissima canzone, Angel of Harlem.

0: erano anni che non riascoltavo questa canzone, mi ha fatto strapiacere. YouTube con Angel Harlem nel nostro mattino sabato. mi è partita una capsula.
1: A me invece il ginocchio, vedi, ognuno
0: bene,
1: può.
0: Così impari a star fermo.
1: Sì. Dicevo, no, nella nostra mattina, nel sabato mattina, non è il primo dei grandissimi e nemmeno l'ultimo dei grandissimi successi che ascolteremo stamattina, però adesso ce ne sono di quelli veramente storici e importanti.
0: Sì,
1: eh?
0: Perché andiamo ad ascoltare Sapore di Sale, due belle canzoni. Si parte con Los Marcello Ferial con Sei diventata nera e poi 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
3: 1963.

0: belle canzoni che ci hanno fatto un po' viaggiare nel tempo. Los Marcello Ferial con Sei diventata nera, nera, nera come il carbon. E poi sono arrivati anche gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. Occhio, tra un attimo arriva la canzone dei ricordi, quelli più belli ovviamente.
1: Avete ascoltato Sapore di sale.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: sì, è vero, non tengo più di nero.
1: Il funk dell'estate te lo dico io qual è. Sì. Ho guardato le previsioni per i prossimi 15 giorni, caro Mario. Niente da fare.
0: Niente.
1: No.
0: Arriva il freddo.
1: No, praticamente rincara la dose, quindi.
0: Ah, mio Dio.
2: La canzone dei... La canzone dei
1: 36.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: No, no, no.
1: 37, 38.
0: Giovanni 37. Ci ha chiamato da Castel del Piano per dedicare una bella canzone interamente alla moglie Anna con tanto amore e poi anche a noi. Grazie, ti facciamo ascoltare Noelia. È in candela.

0: Non so come sia possibile che due diciamo cialtroni come noi riescono a far incastrare tutto in una programmazione.
1: Sulle mani! Ehi! Dai, manca poco a mezzanotte!
2: Cioè, quelle canzoni lì.
0: Più o meno. Giovanni da Castel del Piano è stato il protagonista di questa edizione, la prima del mattino con la canzone dei ricordi. E dedicava questo pezzo interamente alla moglie Anna con tanto amore e poi un saluto a noi, grazie.
1: Ma lo sai che mi sento un po' strano oggi? Ho bisogno magari di una previsione che mi dica come vanno le cose.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro. Incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza. Qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sì, sì.
1: Mamma mia, poi si dice anche brutto carattere, gli puzzava pure il fiato, cioè bisogna trovargli qualche difetto a Lenny Kravitz, perché troppo figo sinceramente, cioè a 60 anni c'ha un fisico
2: di più, credo 62
1: 61 sì, 61. Praticamente c'ha un fisico che noi nemmeno a 20 l'avevamo,
2: no, assolutamente,
1: quindi.
2: No, io ci ho provato in tutti i modi ad avere un fisico del genere quando, all'epoca ovviamente, non oggi, però niente non c'è stato, cavoli che abbiano tenuto, come si dice in Marimba. Sono le 10.52, tra non molto arriva l'informazione e il GR Traffico, ma prima anche Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

0: Yeah. Allora, 10.55 sì, nel sabato mattina di RDF insieme a Claudio Caselli e Mario Maineto. No, volevo inaugurare un nuovo premio.
1: Sì, sentiamo un po'.
0: Il premio Fava, perché ecco, praticamente, guarda, c'è pure la fotografia, la trovate sul web. Che cosa fa questa ragazza? Per farsi un selfie scala la scogliera di Polignano, bellissima, certo, tra l'altro, città, a mani nude per un selfie e rimane bloccata nel vuoto. Quindi praticamente,
1: cioè, non ci voglio credere.
0: Sì, sì, rimane come Spider-Man, guarda, sì, sulla, sì, scogliera, sì, così.
1: Sto vedendo la foto, ma roba da pazzi. Ragazzi, ma potete anche divertirvi in altri modi. Ci sono, sì, appunto, altri modi per stare bene, per passare una giornata. Ma perché complicarsi la vita? Ah, signore Dio.
0: Mamma mia, che canzone, Marietto.
1: Bellissima. Sabato 8 agosto 2026 arrivano anche gli Stadio.

0: ci è piaciuta questa. Secondo me è una delle più belle canzoni dell'epoca, un po' sottovalutata, sottostimata
1: un po' la Vasco Rossi.
0: Qui quando Vasco praticamente si faceva fuori una bottiglia di amaro al giorno, ragazzi, era
1: sì,
0: forma strepitosa qui. Sì.
2: Bellissima, abbiamo riascoltato anche gli Stadio con Gaetano Curreri e con Vasco Rossi. Questa era La faccia delle donne, detto bene il titolo?
0: Assolutamente sì.
2: Bene, siamo pronti, arriva l'informazione e ovviamente prima però dobbiamo mandare anche l'ora esatta. Ancora buona mattina a tutti voi che ci state ascoltando insieme a Mario e Claudio.
3: Sono le 11.
4: RDF Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinella nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. E lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna infatti ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez ha imposto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk e esplosioni anche a Dnipro. Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di 5 persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14.000 edifici. La Cina ha deciso di chiudere i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla propria costa orientale. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia grazie ai temporali di ieri al nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. Allerta gialla per il maltempo oggi su varie zone di Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. È tutto, a più tardi.
4: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. In A15, 1 chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12, in direzione Rosignano, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara e rallentamenti tra Viareggio e Pisa Nord. Rallentamenti tra Viareggio e Versilia verso Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code per il traffico intenso tra Tirrenia e Livorno. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Innanzitutto complimenti a Fabri Fibra con
1: insieme a Emma.
0: Ah, Emma, non mi veniva, non mi veniva il nome.
1: No, perché non ci vedi? Non è che non ti veniva il nome, è lì il dramma, caro mio.
0: Allora, pensa la fortuna,
1: sì,
0: di rompere una parete per fare una ristrutturazione e trovare un miliardo di lire.
1: Cavoli.
0: C'è un piccolo problema.
1: Dimmi.
0: Che praticamente non valgono niente. Ti ci puoi tranquillamente accendere i sigari, perché essendo un miliardo delle vecchie lire si potevano cambiare fino al 2012. Quindi praticamente lui che ha fatto? Ha preso sto miliardo di lire e se l'è ficcato in un cassetto.
1: Subito
0: stavi pensando male.
1: Proprio
0: però
1: detta la marimana, se l'è stoppato.
0: Praticamente sì. Non è una bella cosa,
1: no,
0: ci rimani un po' così, però insomma succede, dai. Diciamo che non è il caso di andare a giocare all'otto, perché vuol dire che la tua fortuna non gira, però.
1: Che cosa abbiamo?
0: Sam Smith. Una canzone meravigliosa. Cavoli. I'm not the only one, su Diffusione Follonica. Questo è Sam Smith.

0: musica più bella del web, lo posso dire?
1: Sì. Puoi dirlo.
0: E tra l'altro la troveremo anche stasera dalle 17 alle 19.
1: Ah già, è vero, perché quest'oggi avremo il nostro Albertone che vi terrà compagnia, però lui più musica dance, perché
0: più musica, ma insomma pomeriggio. Sempre bella musica,
1: certo.
0: Sì, sì. Alberto Serpi sarà antipatico
1: quanto vuoi,
0: sarà cicciottello ma è bravo, quindi
1: no, anche
0: che bastardi,
1: non è cicciottello,
0: no, è vero, no c'ha le ossa grosse.
1: No, sei realmente un gran cretino.
0: Ti vogliamo bene, Albertone, vienici a trovare,
1: ce la facciamo un po' di bossa nova.
0: Che cosa más linda, che
1: ti insegno due mosse di quelle incredibili.

0: tiro, però che ha questo pezzo. Cosa c'è?
1: No, mi sembrava un po' quelli.
2: Questa cucina è un po' in falsetto.
1: No, bravissimo. Senti qua che però, che ritmo, eh?
0: Ah, bello.
1: It's funky, funky.
0: Erano i Funky Disco Syndicate con Hoovered in Need. World World.
1: Io ti ammiro. Quando sproloqui in inglese, guarda, ti voglio più bene di prima, figurati.
0: E allora adesso parlo sempre in inglese, così mi apprezzi di più.
1: Sì, sì. Ma andiamo avanti, dai.
0: Andiamo avanti,
1: dai, non è niente,
0: no,
1: male, dai.
0: Assolutamente.
1: Prendi le pasticchine.
0: Mi sono scordate sul comodino. Sono le 11:20 e come sempre abbiamo l'informazione sul cinema. Tra non molto poi arriva un grande successo di Michael Jackson.
1: Ma dai.
0: Ma sì, cinema.
1: Forse.
0: Forse, adesso forse potrebbe arrivare da un momento all'altro. No, non va più, è questo.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello!
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ho paura a interromperlo. Scusa, scusa Michael. Beh, tutti parlano di Thriller come il capolavoro della storia della musica, ma anche Off the Wall del 79.
1: È stato
0: Rock With You, Working Day and Night, Off the Wall. Poi c'è la bellissima It's the Falling in Love con Patty Austin. Insomma, un altro disco di quelli che non solo ha fatto la storia, ma che veramente ha insegnato a tantissimi altri anche a fare musica, perché anche questo è importante.
1: Poi non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire una cavolata, però questo è stato il suo primo 33 da solista.
0: Sì, assolutamente, quando ancora era umano, infatti si vede dalla foto. Poi è diventato Visitors, però.
1: Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough alle 11:28. Adesso arrivano anche Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'Amore.

0: A quanto era la cuffia, visto che hai fatto un salto incredibile? Canto d'amore, adesso siamo arrivati a Sapore di sale, sapore di mare.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora, il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Se va sempre il motorino ingolfato, Marti, bravo. Sei idea. Però vabbè, era il modo di cantare, insomma, di
1: lo stile era quello, come anche i Pooh stessi.
0: The King of vibrato, ovviamente, è l'Antonello Venditti, lui proprio. Oh.
1: Lì è rimasto, poi proprio assolutamente non lo ha perso. Allora, nel nostro spazio di Sapore di Sale, prima Lucio Battisti con un'avventura e poi Patti Pravo, Pazza Idea.
2: Avete ascoltato Sapore di Sale.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: ci ho lasciato l'ugola sinistra,
1: Ti ho mai raccontato di Phil Collins quando mi chiese se andavo a fargli controcore in questa canzone? Poi scelse Philip Bailey.
0: Certo, poi è passato l'effetto dell'Aperol. Mamma, Philip Bailey, che ricordiamo la voce solista anche degli Earth, Wind and Fire, certo, in Fantasy, tanto per così dire, ragazzo, insomma, ecco.
1: Sì, qualche gorgheggio in qua e là.
0: Ma sì, dai, ma sì, dai.
1: Sai che piano piano stiamo già giungendo al termine. Tu pensavi che io mi fossi scordato che dovevi fare metà trasmissione di regia. In effetti me ne sono scordato, però
0: e io ti ho lasciato fare tranquillamente.
1: Non sai che cosa
0: 11:44 con Claudio Caselli e Mario Manetto nel sabato mattina di Diffusione Follonica. Ci sono un po' di belle cose da fare in zona, eh?
1: Sì, certo. Allora cominciamo con quest'oggi, ovviamente sabato 8 agosto, in Piazza Mare alle 21:30 Proloco presenta Onde Sonore con Soul Man. Domani, domenica 9 agosto, in Piazza Mare alle 21:30, presentazione programma Carnevale 2027, quindi non mancate perché verranno svelate le date, le tre date fatidiche delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale, e più verranno presentati i bozzetti già per rendersi conto di come sarà il prossimo Carnevale.
0: Che cosa interessante.
1: E sempre domani, domenica 9 agosto, Prato Ranieri, via l'Italia, altezza via Isola di Pantelleria, alle ore 21:30 ci saranno i Divi Tardivi con Lucio Battisti Tribute Band.
0: Tra l'altro sono bravissimi, saluto il mio amico F. Novelli perché ciao, lui è il cantante e tra l'altro insomma è un amico e quindi mi fa piacere anche ricordare che insomma sono veramente da vedere e da soprattutto da gustare. Bravi, certo, bravi, certo, complimenti, certo. Davvero.
1: Allora, volevi ricordare quello o possiamo andare con il prossimo pezzo?
0: No, andiamo col prossimo pezzo che voglio sentire proprio che cosa hai scovato, caro Marietto.
1: Guarda, ti faccio sentire una bellissima canzone di Bruno Mars.
0: Ma dai!
1: Sì!
0: Ma che gusto è Mars? Mamma mia!
1: Adesso me ne vado perché non ti sopporto più con queste battute. Il nuovo di Bruno Mars.

0: voto questa, eh? Io voto.
1: Adesso è entrato questo personaggio, Claudio, ovviamente, questo mi sto riferendo a lui, è entrato in fissa con la votazione, perché come vi ricordo c'è vota la canzone 2026 nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music Show. Avete tempo fino al 6 settembre 2026.
0: E poi dopodiché che cosa succede?
1: Ma magari mettiamo Venditti.
0: Che dici, davvero?
1: Ma io ci proverei.
0: Allora, e dopo invece vi parliamo di una cosa veramente strana. Pensa, lo sai quali sono le 10 cose più strane mai piovute dal cielo?
1: No.
0: Lo sveliamo dopo, perché vi lasciamo un po', un po' di curiosità prima, perché il ragazzo vuole iniziare, quindi lo lasciamo cantare. No, vabbè, per stavolta,
1: Io innanzitutto vi ricordo una cosa velocissima: di scaricare la nostra app Radio Diffusione Follonica su Apple Store e sui telefonini Google Play.

0: Allora,
1: 9 settimane e mezza.
0: Dicevamo, no? Quali sono le cose più strane mai piovute dal cielo? Pensa, non l'avresti mai detto, ma c'è della carne. Il 3 marzo del 1876, dal cielo completamente terzo del Kentucky, cadde molta poltiglia marrone. Qualcuno si spaventò, pensava ad altro. E invece si trattava di carne che era stata vomitata da uno stormo di avvoltoi. Ma che bella cosa ritrovarsela addosso.
1: Però.
0: Poi, vabbè, ce ne sono i pesci, perché quando ci sono le trombe marine poi piovono pesci. Addirittura è successo, sempre per una tromba marina, rane e rospi. Non fare battute, non le puoi fare. E l'unico caso, nel 1984, addirittura, che sono piovute delle meduse, pensa.
1: Ma come questa delle meduse?
0: Assolutamente delle meduse.
2: Ma com'è possibile? Devi darmi anche una spiegazione a tutto questo.
0: Perché l'acqua viene risucchiata da questa tromba e quindi praticamente e poi dopo vengono risputate come la pioggia. Che cacchio ne so, c'è scritto. Addirittura è successo con i ragni. Pensa che invece chi soffre di aracnofobia, è successo con i vermi, con il latte, con le spore, e poi è successo con il danaro. Eh sì, a Mainz in Germania il 23 maggio 2022 sono piovuti dal cielo circa 50.000 euro in banconote. Erano caduti dalla cima di un grattacielo e gli abitanti, invece di intascarli, aiutarono la polizia con la raccolta. In Italia non credo sarebbe successo.
1: No, non ci voglio credere.
0: Te che dici, l'avrebbero restituiti, fossero caduti a
1: Come
0: Follonica?
1: No, sicuro, guarda, specie se fossero caduti sopra di me.

0: In pratica questo è il genere di musica che vi proponiamo la sera alle 19.30 con Soulful House. Bellissima la musica. L'hai mai ascoltata la trasmissione alle 19.30 su Facebook?
1: Assolutamente sì.
0: Bellissimo.
1: E poi ricordiamo stasera invece l'appuntamento con il nostro Big Albert One Serpone, dalle 17 alle 19 con la musica dance. Veramente un grande, grande appuntamento per ballare, per ascoltare della musica meravigliosa.
0: Allora, a questo punto noi diamo l'appuntamento con le notizie flash, a seguire poi il meteo, però state pronti perché poi dopo arriverà anche la canzone dei ricordi, quelli più belli.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne è morto invece schiacciato da un muletto nel modenese. Nel fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. È il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonnet, Deucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: vertice nucleare.
1: La canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Eccoci qua, questa è l'ultima edizione della canzone dei ricordi più belli. Grazie ad Elisa che ha chiamato da Grosseto, ha richiesto una bellissima canzone di Guccini, Cirano. Ciao Elisa, tutta per te, buona giornata.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: grazie Lisa, ci hai richiesto una canzone stupenda.
1: Brividi sulle pupille, ragazzi.
0: Sì. Elisa
1: una delle più belle canzoni della storia della musica italiana, in dubbio. Grazie, grazie Francescone Guccini che ci ascolti da lassù con Cirano. Però volevo anche ricordare, perché in questo caso non si fa mai, che l'ha scritta insieme a Giancarlo Bigazzi,
0: sì,
1: che è un autore che non si ricorda mai,
0: che
1: ma
0: io,
1: mi sono andato a rivedere e ha scritto soltanto Ti amo e Gloria di Umberto Tozzi, Rose rosse di Massimo Ranieri, Luglio, Self Control di Raff, Montagne verdi di Marcella Bella e poi Elisa dagli occhi blu, e, insomma, L'eternità con la Vannoni, ecco, quindi,
0: e tantissime altre, te lo posso
1: assicurare.
0: E lasciamo
1: perdere,
0: tra l'altro,
1: Masini e tutti i toscani, cioè Vallesi, e lasciamo
0: l'ho
1: perdere.
0: L'ho conosciuto di persona perché lui veniva in vacanza qua in Toscana a Puntala, dove aveva la casa, quindi l'ho conosciuto come cliente e come persona, ti posso dire, una persona di un animo incredibile.
1: Quindi onore a Guccini, ma onore anche a Giancarlo Bigazzi, ci sembra
0: certo,
1: giusto.
0: Certo, certo. Allora riprendiamo con la musica, in arrivo Demi Lovato e John Jonas, questa nuova canzone, You're My

0: Vorrei salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento dal mare, dal litorale folonichese.
1: Io no.
0: Perla del Golfo.
1: No. Noi sono antipatici quelli che stanno al mare adesso a prendere il sole. Noi stiamo lavorando e loro al mare. Io non li saluto. No.
0: Posso farti una proposta? Non è indecente, eh? No, nel senso, perché scherzo, quando finiamo la trasmissione, quindi tra non molto, ce ne andiamo a fare un bel tuffo.
1: Ma lo sai, io lo faccio un tuffo.
0: Nello spritz?
1: No, nel letto.
0: Tra non molto appunto arriviamo alla conclusione di tutta mattina, non prima di aver ascoltato

0: Allora, stavamo dimenticandoci della rubrica che ci richiedono di più in assoluto, la rubrica dell'estate 2026.
1: Il pezzo forte.
0: Qua su Diffusione Follonica, il pezzo forte, ovvero le ricette che tu dirai, ma con sto caldo, ma che cazzo... No, io vi do delle indicazioni per delle ricette veloci, fresche e che non richiedono neanche di saper cucinare.
1: Tipo perché... petto di griglia, prendete il petto di pollo, lo mettete sulla griglia, due minuti di qua, due minuti
0: non
1: di
0: prendere
1: là.
0: Iniziative no, che sono io quello che fa la rubrica, detto, cominciamo a rubare rubriche. Allora, insalata di ceci e melone.
1: Ecco, difficilissima, eh?
0: No, non è difficile, per dicevo, proprio perché è caldo, uno non ha voglia di cucinare, prendi dei ceci precotti, così non c'è bisogno neanche di cuocerli, melone a cubetti, cetriole e fette di feta. Bella questa, ti è piaciuta? Condisci con olio, limone e basilico, oppure insalata proteica, taglia i pomodorini, aggiungi due uova sode, olive nere, origano, sale e olio extravergine di oliva, oppure carpaccio di zucchine. Affetta le zucchine sottili con una mandolina, che poi scopriremo che cos'è. Condiscile con limone, olio, sale e scaglie di grana. Quindi zucchine, scaglie di grana, un'altra buona idea. E per finire un bel panino gourmet. Farcisci del pane fresco con prosciutto crudo, mozzarella e, attenzione al colpo di genio, fichi.
1: Potrebbe essere un buon abbinamento.
0: Tu non davi nessun credito a questa rubrica.
1: Assolutamente.
0: Invece,
1: ma non do proprio credito a te. È questo il problema. E tra l'altro, guarda, sono tutte appetitose. L'unica che non farei è quella con le uova sode, perché c'è da lessare le uova. Quindi, per me
0: già. Ci sono già le uova lessate, le vendono. Vai.
1: Diventa complicato. Sono le 12:22. Adesso riascoltiamo i Secret Service, Flash in the Night.

Un lampo nella notte, Flash in the Night insieme a Secret Service. Vi diamo alcuni appuntamenti anche per quest'oggi, sabato 8 agosto in Piazza Mare alle ore 21.30, Proloco con Onde Sonore Soul Man. Domani, domenica 9 agosto, in Piazza Mare alle 21.30, la presentazione programma Carnevale 2027, una cosa molto importante per

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1969...

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinel durante l'intervento del presidente del Senato La Russa. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la Premier Meloni. Il segretario Landini smentisce: non ci giriamo mai dall'altra parte. Il sindacato belga interviene: siamo stati noi, siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. Controlli alle frontiere da parte della Spagna per chi arriva dall'Italia è la misura varata dal governo del primo ministro Sanchez dopo la sospensione dell'accordo di Schengen disposta da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L'Unione Europea commenta: è fondamentale concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania e esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due paesi, vicino al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Radev, precisando: non ci sono vittime. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite a Lanzo Torinese. Un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista, col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonnet, Deucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. E ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

pena, era

0: situazione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più

0: for the children.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Britney, bitch.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohebi, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane e l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP. L'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martin soffia la pole alle tre cause di Fernandez e Ogura, quarto di Gian Antonio Bezzecchi, quinto, sesto Marc Marquez. Solo sesta fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 un chilometro di coda per incidente in direzione La Spezia tra Aulla e il bivio per la A12. In direzione Parma per lavori e traffico intenso, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. Per un intervento dei vigili del fuoco tra Grosseto e Alberese potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti da Mario e pronti con questa edizione del segmento della Speaker Slot Machine. Come dico sempre, abbiamo curiosità divertenti, curiosità sulla scienza, curiosità strane, utili e anche inutili. Allora, io voglio iniziare con una sentenza, perché dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Sapete che lo Stato della California, negli Stati Uniti, ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Incredibile, ma è vero. È tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Grazie per avermi seguito. Il mondo delle curiosità torna più avanti. Adesso musica con Radio Diffusione Follonica Web.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Lo riferisce il quotidiano 20 Minutos. Sui social network stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il governo di Pedro Sanchez, inoltre, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella, smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Elena Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

giorno a taccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione Follonica.

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 23 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommosse e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Intanto il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. E quanto sarebbe successo a un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'alto tessino Marcus Kirschler e il tedesco Jakob Schrieber. Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla direttissima in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1 Variante e Badia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni, per un intervento dei vigili del fuoco tra Grosseto e Alberese potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio diffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Allora, siamo un po' in ritardo, un minuto di ritardo, però ci siamo. Buon pomeriggio, buon weekend, sabato 8 agosto 2026, con la musica di Radio Diffusione Folonica Web Radio e con Alberto Serpi per le prossime due ore insieme, sino alle 19. Il nostro pomeriggio Weekend Dance, tanta buona musica da ballare, come sempre nel sabato pomeriggio, però poi ci sarete anche voi che sarete i protagonisti della nostra programmazione con la canzone dei tuoi ricordi più belli, e quindi vi lascio subito il nostro numero WhatsApp 328 086 9040. Questo è il numero che dovrete comporre con un messaggino WhatsApp per richiedere la vostra canzone dei ricordi, quella che vi fa battere forte forte il cuore. Però se volete ascoltare una canzone più recente va bene lo stesso, insomma noi siamo qua a vostra disposizione. Un sacco di appuntamenti questa settimana, di ferie per antonomasia, la settimana che ci porterà a Ferragosto. Vi ricordo intanto che al Casello Idraulico, dove c'è la sede della radio, c'è la mostra Fotografie di Andrea Michele Landini, Inverno al mare e altrove. La mostra è aperta dal 3 al 10 agosto con i seguenti orari: dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 24 ingresso libero. Ovviamente l'inverno al mare è bellissimo perché ci sono dei paesaggi, delle foto veramente eccezionali, ma ancora meglio d'estate perché ovviamente si va proprio al mare, si va sulla spiaggia, si fanno i bagni, si prende il sole, insomma chi più ne ha più ne metta. Altri appuntamenti che ci saranno questa settimana: domani 9 agosto, domenica, Piazza Mare alle 21.30, la presentazione del programma Carnevale 2027. Poi vi ricordo sempre domani, domenica 9 agosto, Prato Ranieri, Viale Italia all'altezza via Isole Pantellerie alle 21.30, i Divi Tardivi con un tributo a Lucio Battisti. E poi mercoledì 12 agosto al Parco Centrale alle 21.30, Folonica Summer Nights con il Negro Amaro, una storia ancora semplice, live 2006. E poi il classico appuntamento di venerdì 14 agosto sul Lungomare Carducci alle 23.30, il tradizionale spettacolo pirotecnico. Quindi una serie di eventi ovviamente patrocinati dall'amministrazione comunale di Follonica, che renderanno sicuramente migliore e più divertente la vostra estate e il vostro soggiorno a Follonica. State ascoltando Radio Diffusione Follonica, il nostro sito è www.radiodiffusionefollonica.it, là potete trovare il bottone rosso per ascoltarci, e poi sul nostro sito ovviamente ci sono tante notizie sugli speaker, sui programmi, e poi vi ricordo anche le nostre app ufficiali che potete trovare sia sul Android, ovviamente, quindi sul Google Play, che sull'Apple Store per quanto riguarda i telefoni iPhone. Basta, ho detto troppo, ho parlato per più di due minuti, lasciamo spazio alla musica. Tra qualche istante arriva una bella canzone italiana, una delle più suonate, con Merck & Cremont.
2: Dai ritmo alla tua estate, scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

Uno dei successi del momento con Serena Brancale, con i Colors, con la voce di Stash, il remix di Merk & Cremont era Partenope. Quest'oggi parleremo di musica dance, come abbiamo già detto, e soprattutto andremo a vedere nel corso degli anni quali dischi erano in vetta alle classifiche proprio la prima settimana di agosto. Faremo avanti e indietro nel tempo. Intanto c'è un disco nuovo nuovo su Radio Diffusione Follonica, LB1, questa è A Need a Sign.

Un brano che arriva dalla Francia, il DJ e produttore discografico francese LB1, e questo disco che si intitola ovviamente I Need a Sign, ma che ruota un po' attorno all'iconico campionamento vocale della celebre hit degli anni 90, Show Me Love di Robin S.

Il Confession 2 sta diventando uno dei più grandi successi di Madonna. Era prevedibile, perché arriva dopo il Confession on a Dance Floor, ne prosegue un po', diciamo, il ritmo, il mood, soprattutto lo stesso produttore che c'è dietro anche a questo nuovo disco. E questo è il suo nuovo singolo, che si intitola Danceteria. Madonna ritrovata su Radio Diffusione Follonica Web Radio nel pomeriggio weekend di sabato 8 agosto 2026. Allora, intanto qualche saluto. C'è la mia amica Silvia, che ha il suo negozio di abbigliamento dove lavora alla Cremente, e in sottofondo c'è la musica di Radio Diffusione Follonica. Grazie Silvia, un buon lavoro a te e buon pomeriggio ai clienti che magari sono lì al negozio a fare acquisti in quel di Fiuggi Terme, una ridente stazione termale molto carina che vi consiglio di visitare. E poi c'è la mia amica, un'altra amica che invece ci scrive da Firenze, Roberta. Ciao Roberta, buon pomeriggio anche a te, so che sei all'ascolto, mi fa molto piacere. Allora, abbiamo detto ad inizio trasmissione che avremmo parlato di classifiche, saremmo andati a vedere nella prima settimana di agosto quali dischi erano al numero uno tanti anni fa. Partiamo dal 1980. Questa settimana al numero uno, diciamo nella top ten della classifica dance dei più ballati, c'era una canzone di Diana Ross intitolata Upside Down. Siamo nel 1980 quando Diana Ross pubblica questo successo, uno dei brani più celebri della sua carriera da solista. La canzone, pensate, è firmata e prodotta dagli Chic, cioè da Nile Rodgers e da Bernard Edwards, e porta nella musica di Diana Ross una straordinaria combinazione di disco, funk e soul. Il titolo Upside Down significa letteralmente sotto sopra e racconta la sensazione di essere completamente travolti dall'amore. Il risultato è un ritmo irresistibile, un basso funk memorabile e una voce inconfondibile. Il brano conquista il numero uno negli Stati Uniti e diventa uno dei grandi classici della disco music di sempre, anche qui in Italia. Eccola, Diana Ross e

prima settimana di agosto del 1980, nella top 10 delle canzoni più ballate, c'era sicuramente questa di Diana Ross, Upside Down. E sempre nel 1980, tra le prime 10, c'era quest'altra canzone degli SOS Band, Take Your Time, uno dei grandi classici della funk e della disco music. Il gruppo di Atlanta, pensate, esplose con questo brano, costruito su un groove irresistibile, una linea di basso trascinante e una voce soul che invita a muoversi senza fretta. Il messaggio è già tutto nel titolo: prenditi il tuo tempo e fallo bene. La canzone fu un enorme successo negli Stati Uniti e diventò uno dei brani più riconoscibili della stagione disco funk di inizio anni 80.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Abbiamo fatto un passaggio negli anni 80 andando a vedere quali dischi erano in classifica nei primi 10 posti nel 1980 e abbiamo ascoltato Diana Ross e The SOS Band e poi siamo tornati subito ai giorni nostri con una bella novità, era il disco Move insieme a John Gold su Radio Diffusione Folklorica. Le 17:26, ancora buon pomeriggio, buon weekend, 328-086-9040 è il numero che tra poco dovrete utilizzare per richiedere la canzone dei vostri ricordi più belli, ma intanto c'è anche il nuovo di Another Like.

nostro pomeriggio si chiama Pomeriggio Weekend Dance. Suoniamo buona musica dance su Radio Diffusione Folonica Web Radio. Vi ricordo che potete ascoltarci tramite il nostro sito www.radiodiffusionefolonicawebradio, tramite la nostra applicazione che trovate sia sul Google Play che sull'Apple Store, e poi tramite tutte le piattaforme maggiori per gli streaming delle radio. Ci siamo anche noi, e tramite anche Alexa. Basta dire Alexa, accendi Radio Diffusione Folonica, e arriviamo noi dopo qualche secondo, ma arriviamo comunque. Il nuovo disco di Another, I Like It, riascoltato molto volentieri in questo pomeriggio afoso. C'è un po' di vento fuori, si sta bene, però insomma mi sembra che le previsioni meteo per il prossimo fine settimana siano ancora molto buone, quindi questo ci fa piacere, soprattutto per coloro che sono in vacanza. Però insomma questo caldo comincia un po' ad essere insopportabile, troppo, non siamo mai contenti, però effettivamente dobbiamo dire troppo caldo. Allora, il mood del giorno, la classifica del dance degli anni passati. Abbiamo iniziato con il 1980 e adesso facciamo un salto di 10 anni, andiamo al 1990. Questa settimana, la prima settimana di agosto, nella top 10 c'era una canzone intitolata I Can Stand It, il 24/7. Arriva uno dei brani che segneranno il passaggio dagli anni 80 alla nuova dance degli anni 90. I Can Stand It dei 24/7 è proprio un progetto che unisce il rap di Captain Hollywood, pensate, quello che cantava More and More, alla voce norvegese di Nancy Coleman, creando una miscela innovativa di hip house dance ed eurobeat che conquista subito le classifiche europee. In Italia il singolo diventa uno dei grandi successi dell'estate del 1990 e conquista anche il palco del Festival Bar, entrando rapidamente nella playlist delle discoteche e di tutte le radio. Con il suo ritmo travolgente e il ritornello immediato, I Can Stand It apre la strada al sound che dominerà la prima metà degli anni 90, anticipando il grande boom dell'eurodance.

siamo tornati proprio nel 1990, quando in questa prima settimana di agosto, nella top 10 delle canzoni ballate in discoteca, c'era questa dei 24/7 intitolata I Can't Stand It, un grande successo Eurodance. Tra le altre in classifica in questa settimana nel 1990 c'era una canzone di Madonna, l'abbiamo ascoltata poco fa con Danceteria, ma questo è un brano che è destinato a diventare uno dei simboli della sua carriera. La canzone, pensate, che nasce dall'idea del voguing, una danza ispirata alle pose delle modelle e alle scene underground dei club newyorkesi. Il video, diretto da David Fincher e girato in un elegante bianco e nero, richiama voluto l'atmosfera della Hollywood degli anni d'oro. E poi c'è una curiosità: nel testo Madonna cita numerose icone del cinema, da Marilyn Monroe a James Dean, da Greta Garbo a Marlon Brando. Vogue diventa un successo planetario, raggiungendo il numero uno in tantissimi paesi e trasformandosi in un vero e proprio inno di libertà, dallo stile alla voglia di ballare. E allora arriva, e lo risentiamo molto volentieri,

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale?
1: Grandissimo successo per lei, per Dito nella Piaga, ritrovata nel nostro pomeriggio Weekend Dance con Che Fastidio. E adesso c'è Francesco Gabbani.

0: sabato pomeriggio, è un sabato pomeriggio weekend dance su Radio Diffusione Follonica. 10 minuti e saranno le 18 con Alberto Seppi che vi sta parlando. Saremo insieme sino alle 19 di questo nostro pomeriggio weekend. E adesso attenzione, pronti perché arriva la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: La prima che ha scritto alla 328-086-9040 la nostra linea WhatsApp è stata Romina da Castiglione della Pescaia. Buon pomeriggio e buon weekend anche a te, Romina. Vuole sentire Lisa Stansfield, The Real Thing.

Ma quanto era bella, ma quanto era brava. Lisa Stansfield, riascoltata molto volentieri, grazie soprattutto a Romina da Castiglione della Pescaia, che ha voluto riascoltare questa canzone nella rubrica, nel nostro classico appuntamento della canzone dei tuoi ricordi più belli. Vi ricordo che potete farlo anche voi, nella prossima ora ci sarà un altro appuntamento, quindi potete scrivere un messaggio alla nostra linea WhatsApp 328 086 9040 e richiedere quella canzone che magari vi ricorda qualcosa, un amore estivo, l'amore della vostra vita, un bel viaggio, qualsiasi cosa, e noi cercheremo la canzone nei nostri archivi e se ce l'abbiamo proviamo a metterla in diretta. Pochi minuti e saranno le 18 quando arriverà l'appuntamento con la redazione giornalistica. Intanto noi arriviamo proprio all'appuntamento delle notizie flash con una canzone italianissima, Fedez, Annalisa, Articolo 31, ritroviamo Disco Paradise.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. E intanto la Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2.000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Un incendio è divampato poco prima delle 11 in una cabina elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco di Roma per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato, mentre non si registra alcun ferito. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. In mattinata la staffetta 4 per 1 km e mezzo. Pozzo Bon, Taddeucci, Guida e Paltrinieri era salita sul podio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

got a party to go to tonight.

0: Abbiamo inaugurato la seconda ora alle 18:04 su Radio Diffusione Folonica Web Radio, sabato 8 agosto 2026, in questo nostro pomeriggio Weekend Dance. Vi ricordo un po' di appuntamenti nella nostra Folonica: al Casello Idraulico in via Roma, dove c'è tra l'altro anche lo studio di Radio Diffusione Folonica, è in corso la mostra Inverno al Mare e Altrove, fotografie di Andrea Michele Landini. La mostra sarà aperta fino al 10 agosto con orari 18:20 e 21:24, ingresso libero. Vi ricordo poi gli altri appuntamenti che ci saranno domani sera. Domenica 9 agosto, Piazza Mare, alle 21:30 ci sarà la presentazione del programma del Carnevale 2027. Sempre domani sera, domenica 9 agosto, a Prato Ranieri in Viale Italia all'altezza della via Isola di Pantelleria, alle 21:30 i Divi Tardivi con Lucio Battisti Tribute Band. Mercoledì 12 agosto al Parco Centrale alle 21:30 il Folonica Summer Nights, Negroamaro, una storia ancora semplice, live 2026. E poi vi ricordo il classico appuntamento di venerdì 14 agosto, Lungomare Carducci, alle 23:30 il tradizionale spettacolo pirotecnico. Quindi tante iniziative per attirare i turisti nella nostra Follonica, una più bella dell'altra. Il nostro numero 328-086-9040, messaggi WhatsApp per richiedere la vostra canzone dei ricordi più belli, e il nostro sito è www.radiodiffusionefollonica.it, sul quale potete ovviamente ascoltarci e trovare tutte le notizie della radio.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

DJ produttore Jonas Blue non ne sbaglia una, iniziato con Maliv, poi con Salif Keita e adesso questo è il suo nuovo singolo, grande successo, intitolato Girl. Intanto un saluto anche a Lucia e a Gianmarco da Pontassieve che ci stanno ascoltando, buon pomeriggio e buon weekend anche a voi, e noi nel frattempo torniamo a parlare di classifiche, torniamo a parlare dei dischi che ascoltavamo nella prima settimana di agosto, che erano nella top 10 delle dance chart la prima settimana di agosto tanti anni fa. Abbiamo fatto la storia 1980, 1990 e arriviamo all'anno 2000. Chi c'era nella top 10 dei dischi più ballati nell'agosto del 2000, nella prima settimana agosto del 2000? C'era questo disco di Billy Moore, Up and Down. Torniamo infatti alla dance italiana di fine anni 90 con questo disco di Billy Moore, nome d'arte di Massimo Brancaccio. Il brano, pubblicato a fine del 1999, è diventato uno dei tormentoni dance della stagione successiva grazie al ritornello semplicissimo, immediato e a una produzione decisamente eurodance. Billy Moore si fece conoscere proprio per questo stile energico, per le sue apparizioni televisive nei programmi musicali dell'epoca. Basso potente, ritmo incalzante e tanta voglia di ballare. E allora ci proviamo, lo riascoltiamo, vediamo se ci riusciamo. Sicuramente ve lo ricordate, appena parte con quel Up and Down. Arriva Billy Moore su RDF Web Radio.

in classifica la prima settimana di agosto del 2000, questa di Billy Moore, abbiamo detto nome d'arte di Massimo Brancaccio, era Up and Down. Ma in quella settimana, nella top 10 della dance chart, c'era anche un'altra canzone, quella degli Eiffel 65, Too Much of Heaven, pubblicato nel 2000, arrivò dopo il successo planetario di Blue, ma con un'atmosfera decisamente più romantica e malinconica. La canzone parla di un amore così intenso da sembrare quasi troppo bello per essere vero, e mescola una melodia dolce con i caratteristici suoni elettronici che hanno reso inconfondibile lo stile degli Eiffel 65. Il brano ebbe un grande successo soprattutto in Europa e confermò il talento del gruppo nel trasformare la dance italiana in un fenomeno internazionale. Una canzone che ci riporta dritti dritti all'inizio del nuovo millennio, e allora noi la riascoltiamo molto volentieri. Arrivano gli Eiffel 65, Too Much of Heaven.

oggi facciamo a spasso nel tempo la prima settimana di agosto del 2000 in classifica nella Dance Chart. C'era questa canzone degli Eiffel, 65, Too Much of Heaven, e prima abbiamo ascoltato anche Billy Moore, Up and Down, due grandi produzioni, produzioni italiane che appunto facevano da padrona proprio all'interno delle classifiche dei più ballati in Italia. Le 18 e 18 su Radio Diffusione Folonica Web Radio, oggi è sabato 8 agosto 2026, ancora buon pomeriggio, buon weekend, staremo insieme sino alle 19 con tanta buona musica dance e poi più tardi ci sarà un altro appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli, quella che vi fa battere forte forte forte il cuore. E a proposito di musica dance, arriva Bob Sinclair insieme a Keisa, I Can Wait.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

Stiamo facendo un viaggio nel tempo, avanti e indietro nel tempo, e volevo sottolineare che l'8 agosto del 1982 era prima in classifica Loredana Bertè con Non solo una signora, una canzone scritta da Ivano Fossati che quell'anno vinse addirittura il Festival Barra. Si prosegue con la musica italiana su RDF Web Radio, arriva Salmo.

0: suonate e più ballate in tutti i dance floor del mondo. Oltre a te, Ugel, Email Angel, la canzone intitolata Moving to the Sun. E adesso siete pronti? È il vostro momento, vicini allo smartphone, per comporre il 328-086-9040.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328

siamo, un altro appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli, quella che vi fa battere forte il cuore, quella con la quale voi diventate i protagonisti della nostra radio. Ciao Enrico da Massa Marittima, buon pomeriggio per te, i Soul to

0: La canzone dei tuoi ricordi più belli, grazie ad Enrico da Massa Marittima, ci ha fatto riascoltare questo disco dei Soul to Soul, Keep on Moving, adatto proprio a inizio serata, un downbeat molto molto bello. Grazie Enrico, buona fine settimana, buon sabato e buon weekend anche a te. E noi continuiamo a parlare di classifiche. Arriviamo al 2010, nella prima settimana di agosto del 2010, nella top 10 da Dance Chart c'era David Guetta con Memories, grandissimo successo. Memories parla di quelle notti che vorremmo non finissero mai e dei ricordi che rimangono dopo una grandissima serata. E poi c'era Kesha con TikTok. Lei arriva nel 2009, questa ragazza americana irrompe sulla scena musicale con un brano destinato a diventare un tormentone mondiale. Il successo grandissimo arriva nel 2020, proprio TikTok è il singolo che lancia definitivamente la cantante e anticipa l'album Animal. Il pezzo mescola pop, dance ed elettronica con un testo ironico dedicato alla voglia di divertirsi e fare feste e vivere la notte senza troppi pensieri. TikTok diventa un successo enorme, arriva al numero uno in moltissimi paesi e rimane in vetta la classifica americana per diverse settimane. È anche uno dei brani simbolo del 2010, insomma una canzone che ha trasformato una notte di festa in un vero e proprio tormentone mondiale. E in Italia questa settimana, la prima settimana di agosto del 2010, era nella top 10 della Dance Chart.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

nella top 10 della classifica da ballare del 2010 c'era proprio lei, Keisha, con TikTok, ritrovata con questo suo grandissimo successo. Abbiamo detto è il disco che poi l'ha un po' consacrata al successo. Ovviamente arriva dal 2009 e poi il brano, diciamo, si è rivelato un tormentone dell'estate del 2010 proprio in Italia. Corriamo perché siamo in dirittura di arrivo. Arriviamo al 2020, prima settimana di agosto del 2020. Chi c'era nella top 10 della dance chart? C'era Lady Gaga, ad esempio, e Ariana Grande con Rain on Me, grande successo. Debutta, pensate, questo disco al numero 1 negli Stati Uniti e diventa uno dei tormentoni dell'estate del 2020. Questa grande collaborazione esplosiva tra due icone della musica, Lady Gaga e Ariana Grande. Ma nel 2020, in piena estate, arriva uno dei tormentoni dance più irresistibili degli ultimi anni. Stiamo parlando di Eden Art di Joel Corey featuring Mnek. Il brano mette insieme la produzione house di Joel Corey con la voce inconfondibile di Mnek e racconta un classico dilemma dell'amore. Che cosa si fa? Seguire la testa o seguire il cuore? Il risultato è un ritornello semplicissimo da cantare, un beat perfetto per la pista. Eden Art diventa un enorme successo internazionale. In Gran Bretagna conquista il numero uno di

0: Beh, che dire, il film è stato un campione di incassi, Il Diavolo Veste Prada 2, con lei, con Miranda Priestly e con questa colonna sonora affidata a questi due grandi della musica internazionale, da una parte Lady Gaga e poi dall'altra Doechii, e questo Runway, il mitico tappeto, quello sul quale sfilano le modelle delle classiche sfilate di moda. 8 minuti e saranno le 7 in questo pomeriggio di sabato 8 agosto 2026 con Alberto Serpi su Radio Diffusione Follonica Web Radio. I prossimi minuti li passiamo insieme a Giovanotti, questa è Le Canzoni.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste. E

partito con grande successo il nuovo tour di Jovanotti, Jova Beach Party. Tra l'altro anche quest'anno sarà così, grande Jovanotti, e abbiamo riascoltato con le canzoni su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Allora, vi ricordo alcune cose prima di concludere. Al casello idraulico in via Roma Follonica, dal 3 al 10 agosto c'è Inverno al mare e altrove, una mostra fotografica con fotografie di Andrea Michele Landini. Gli orari sono tra le 18 e le 20 e le 21 e le 24, l'ingresso libero. Vi ricordo gli appuntamenti che ci saranno a Follonica nei prossimi giorni. Domani, domenica 9 agosto, a Piazza Mare alle 21:30, la presentazione del programma Carnevale 2027, e poi a Prato Ranieri in Viale Italia all'altezza di via Isola Pantelleria alle 21:30 i Divi Tardivi Lucio Battisti Tribute Band. Mercoledì 12 agosto al Parco Centrale alle 21:30 per Follonica Summer Nights in Negro Amaro, una storia semplice live 2026, e poi venerdì 14 agosto il classico appuntamento con Lungomare Carducci alle 23:30, il tradizionale spettacolo pirotecnico. È tutto, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, è stato molto bello stare con voi, noi ci sentiamo sicuramente il prossimo fine settimana. Vi lascio con l'ultima canzone e poi arrivano le notizie flash delle 19:00.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni, a riferire dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ed a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Non ce l'ha fatto Alessandro Giannetti, il carabiniere rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte scorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Chiusa per 15 giorni una delle più famose discoteche di Gallipoli. Dopo due presunti casi di violenza sessuale, risse, aggressioni, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, il questore di Lecce ha deciso di sospendere la licenza del Praia. MotoGP, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili in direzione mare, fare attenzione per un veicolo in fiamme segnalato tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico a Firenze Castello. I treni sulla linea Firenze-Viareggio potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 19 e 14 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

let's just get some shots. I'm getting twisted.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese 4 minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato 2 diciannovenni minacciandoli di morte con un macete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese 4 minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato 2 diciannovenni minacciandoli di morte con un macete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Passione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 21 e 22 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: sera.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese quattro minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato due 19enni minacciandoli di morte con un machete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio, diffusione, colorica la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi, Alexa, riproduci radio diffusione folklorica.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese quattro minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato due 19enni minacciandoli di morte con un macete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
2: È mezzanotte e 14 minuti.
3: Il passato ha un nuovo ritmo.
0: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
3: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1983.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: È 1:10.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Oh. 2019.

0: Sapore di sale.
1: Sweet. 2016.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.